0: siga flava, tu sono cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Siga flava!
1: Rats and Seas! La teva música.